mentali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate, così non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili.

dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai?

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia e di nuovo giorni sono...

freddo, ti do il mio giubbotto, scusami se è brutto. Ho meno capelli dell'ultima volta, i tuoi sono sempre quelli, forse erano più lunghi, ma cosa ce ne importa?

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

元マミ元マミ。

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

se tu vorresti bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

0: Radio.
1: Varese, che bomba da Varese, ce ne vuole. Quella landa desolata ha bisogno di pazzi.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

te. Forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate vene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con

hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snack.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, c'è tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

è blu celeste, è blu celeste, è blu celeste.

Sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

fatto un giro in questa città ed è come fare un giro su me stesso. Ehi, piena di cose che so già, quando ritorno sembra che non sono andato mai. La strada è una pista da ballo, mi sorride con i denti in metallo e ricambio lo sguardo.

l'alba e ribella pure quando si sospenti i lampioni. Da qua c'è sempre chi scappa, alla mia età chi l'ha già fatto non ritorna mai. La strada è una pista da ballo e mi sorride quando guido e sto fatto in corsia di sorpasso. Ed ogni volta ci ricasco, mi stringi forte e mi trascini.

Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti tu in sé.

spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Varese, che bomba da Varese, ce ne vuole. Quella landa desolata ha bisogno di pazzi.

0: We are happy sad. We are happy sad.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre ogni giorno della mia vita, anzi no, non proprio ogni giorno della mia vita, ogni giorno della mia vita dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 in rigorosa diretta sulle frequenze di No Name Radio. Io mi trovo in questo momento nel solito metastudio di via Asiago a Roma, ed è una giornata terribile. Piove, c'è l'umidità, ho una leggera emicrania, continuo a ricevere notizie fastidiose, piccoli incidenti, problemi tecnici. Come sapete, io credo fermamente nel malocchio, quindi forse nessuno mi impedirà stasera di autotogliermelo, perché appunto se mi seguite con attenzione e soprattutto avete ascoltato la puntata con Laila Labash, sapete che posso autotogliermi il malocchio, almeno così mi ha detto mia nonna calabrese che mi ha passato questa dote magica. Quindi giornataccia, io spero che a voi vada meglio, che stiate entrando in questo weekend con uno spirito ben diverso rispetto al mio, che comunque c'è da dire. Sicuramente il mio umore si risolleverà domani, che andrò proprio per No Name Radio al Salone del Libro di Torino. Potete venire ad ascoltarmi parlare della bellissima nuova graphic novel di Davide Toffoli e Giulio D'Antona su Gian Giacomo Feltrinelli alle 19 di domenica 17 nel padiglione Rai. E se non mi trovate, scrivetemi su Instagram e vi dico dove sono, così ci raggiungiamo, ci abbracciamo, ci conosciamo, ci baciamo. No, forse ci baciamo un po' troppo, non mi piacciono i baci con gli sconosciuti, però le calorose strette di mano e pacche sulle spalle, perché no? E quindi niente, insomma, speriamo che questo weekend funzioni meglio di questo venerdì, che non mi piace per niente. Meno male che abbiamo delle nuove uscite gustosissime, perché come sapete il venerdì ascoltiamo insieme 10 nuovi pezzi appena sfornati, usciti stamattina, e c'è veramente tanta ciccia oggi. E mi sento di partire dal pezzo che mi ha più toccato il mio cuore, Millennial, che è la riedizione di Perdono di Tiziano Ferro nell'inedita formula featuring Lazza. Ce l'ascoltiamo e poi lo commentiamo.

Vabbè, arrivederci. Perdono, riedizione della prima grande hit di Tiziano Ferro. Qui in un inedito inedito featuring con Lazza. E che vi devo dire? Allora, confesso di riscontrare assolutamente una pericolosa ricerca della nostalgia convertibile in insomma successo commerciale in noi poveri millennial che invecchiamo inesorabilmente. Cresce la nostalgia dei bei tempi che furono, aumenta insomma in maniera risibile considerando l'inflazione il nostro potere d'acquisto e quindi tutti cercano un po' di sedurci. Sto pensando allo nuovo spot di Iliad con Megan Gale, che era testimonial Omnitel, è iniziato tutto uno psicodramma legale tra le due compagnie telefoniche, oppure che hanno fatto una nuova stagione dei Cesaroni, si vocifera del ritorno del medico in famiglia. Insomma, tutti cercano di accarezzare il nostro povero cuore millennial e devo dire pure l'ottimo Tiziano, che doveva vendere i biglietti delle sue date estive, allora ha deciso di sganciare questa bomba atomica di nostalgia su di noi. E su di me funziona, perché comunque sono molto legata al Rosso Relativo, primo disco di Tiziano Ferro del 2001, e questa riedizione appunto è per celebrare i suoi primi 25 anni, che io ho adorato, ascoltato fino allo sfinimento, perché all'epoca non arrivava molta nuova musica che avesse delle sonorità R&B in Italia, no? Cioè queste sonorità un po' alla D'Angelo, non so, Lauryn Hill, non c'erano tante cose del genere e piacevano la mia ragazzina, che quindi divorava questo disco. Riesco a visualizzare me che ascolto sullo stereo a casa dei miei nonni l'Olimpiade di quel disco, bellissimo, bellissimo. Ancora mi ricordo il ritornello: fatti forza della vita, sai che ti sfida, ti invita a duellare con lei, eccetera. Tutta canzone molto motivazionale, ma poi c'era anche Soldier, c'era la stessa Rosso Relativo, insomma c'erano dei bei pezzoni. E questa Perdono non cambia molto rispetto all'originale, però è interessante sentire l'inserto rap, perché alla fine musicalmente Tiziano Ferro si ispirava a quella scuola lì statunitense, quindi ci sta proprio come il cacio sui maccheroni. Certo, io darei un arto per sentire un nuovo singolo di Tiziano Ferro all'altezza, diciamo, creativamente, musicalmente, dei fasti del passato. Non vorrei che restasse intrappolato in questa operazione nostalgia, ma mi fido di lui, gli voglio bene. Esiste tra l'altro una mia intervista a Tiziano Ferro fatta nel 2023, mentre sia io che lui stavo passando un momento molto strano nelle

rispettive vite, e quindi è molto emotiva come intervista. Però abbiamo parlato tanto di musica anni 90 e turbamenti sentimentali. La trovate cercando sui motori di ricerca. E da allora io gli voglio bene. Ma poi che da allora? Io dal 2001 che gli voglio bene a Tiziano. Ti voglio bene, Tiziano. Andiamo avanti con un'altra novità attesissima, che in realtà il video è uscito qualche giorno fa, ma come singolo ce l'abbiamo in rotazione da oggi. Storm One di Generation e Young Lean, una delle nuove uscite più interessanti degli ultimi mesi. La commentiamo tra poco.

Kate, incredibile, Storm One Generation featuring Young Lin. Raga, ma che vi devo dire, questo è il pezzo più bello dell'ultima settimana, a mani bassissime. Non so cosa ascolteremo tra i nuovi pezzi usciti oggi nella rotazione, ma proprio sulla carta io già mi sento di eleggere questo pezzo come re del mio cuore. Vi dico anzi tra l'altro qualcosa di più. Chi è Generation? Generation è un duo multidisciplinare composto da il produttore DJ francese Sirkin in collaborazione con il filmmaker e regista Romain Gavras. Insieme loro creano una sorta di appunto cinematic universe, per usare un termine caro ai fan dei supereroi, con cui di volta in volta insomma collaborano con degli artisti molto diversi tra di loro. Per esempio hanno collaborato con Mia, con O70 Shake, adesso collaborano con Young Lin, icona del cosiddetto SoundCloud Rap, che nel frattempo è cresciuta e ha continuato a fare ricerca musicale, e tra l'altro grande amico di Charlie XCX, insomma collabora con molte persone e sicuramente è molto più maturo artisticamente adesso, quindi mi sembra di assistere a un picco di maturità artistica sia di Generation che di Young Lin, perché appunto non so se avete visto il video, le immagini hanno girato moltissimo, ambientato in una scuola privata maschile, indossano tutti delle divise, cioè ci sono delle coreografie

incredibile, sempre girato con lo stile massimalista e vibrante e caotico tipico dei lavori di Romain Gavras, che è un regista che adoro, ha diretto alcuni dei miei videoclip preferiti di sempre. Forse mi sento di esagerare e dire questa cosa, per esempio Stress dei Justice o Born Free di Mia, ma anche Nothing Breaks Like a Heart di Mark Ronson e Miley Cyrus, fantastico, e soprattutto il film Athena del 2022, di cui mi sa che vi ho parlato qualche tempo fa, secondo me capolavoro, ambientato nelle banlieue parigine. Quindi quanti talenti tutti insieme, quando delle persone di così tanto talento collaborano, nascono dei miracoli e delle meraviglie. E a proposito, in scaletta dopo abbiamo un'altra nuova uscita di tre persone molto talentuose che collaborano a una traccia. Sono Mace, mio adoratissimo producer psichedelico, che sapete, insomma, mi piace molto, con Salmo e Colapesce. Ascoltiamo Cattive Abitudini, speriamo sia all'altezza del pezzo che abbiamo appena sentito, sennò ci resto malissimo.

Cattive abitudini, Salmo con la pesce, Mace, un nuovo bellissimo pezzo in questo venerdì. Ma quanto è gustoso questo venerdì di nuove uscite? Ma sentite anche il mio umore che è migliorato del 145% dopo aver ascoltato queste canzoni bellissime. Che bella la musica! No, però scherzi a parte, la musica è veramente a potere.

taumaturgici su di me, quindi se penso a come ho iniziato la diretta di pessimo umore 20 minuti fa, e invece eccomi qua. E visto che sono tutta ringalluzzita, allora io passo a leggervi alcune delle notizie più bizzarre, divertenti, assurde degli ultimi giorni che ho selezionato per voi per alleggerire il vostro venerdì e darvi, come sempre, un po' di belli aneddoti da rivendervi con gli amici durante i vostri aperitivi del weekend, oppure, che ne so, agli stand del Salone del Libro. Guarda, fate un figurone questi aneddoti, Per esempio, andiamo in Corea del Sud, dove ha fatto il suo debutto ufficiale il primo monaco buddista robot umanoide. Ebbene sì, un robot è diventato monaco buddista. La cerimonia si è svolta in un tempio di Seul in vista delle celebrazioni per il compleanno proprio di Buddha, e il video mostra il robot che indossa proprio una veste buddista tradizionale nei toni del grigio e del marrone, e ha pronunciato il proprio impegno a dedicarsi al buddismo, circondato da monaci tradizionali, insomma, proprio come li immaginate. E ovviamente non sono mancate le critiche, perché c'è chi ha definito la cerimonia un'operazione di marketing per avvicinare più giovani al buddismo, c'è chi invece ha avuto da ridire proprio dal punto di vista formale e spirituale, perché qui cito testualmente una polemica riportata: il buddismo si fonda sull'esperienza diretta della sofferenza e della consapevolezza, elementi che appartengono alla condizione umana e alla coscienza individuale. Un robot guidato da remoto può imitare gesti e rituali, però non è certo in grado di meditare nel senso umano del termine. E quindi niente, c'è al mondo un monaco buddista robot che però non può esperire la sofferenza umana e quindi è davvero buddista, non lo so, ma volevo raccontarvi questa storia qui. Andiamo ad ascoltare un'altra sontuosissima nuova uscita di oggi. Sono gli Strokes, che, come sapete se seguite Wunderkammer, sono tra gli artisti più portati dai nostri ospiti ultimamente, da quando hanno fatto il loro gran ritorno al Coachella. Sono diventati politicamente impegnati, hanno annunciato il ritorno. Insomma, siamo in una nuova era di Strokes mania. A proposito di nostalgia millennial, e ascoltiamo Falling Out of Love.

Falling Out of Love degli Strokes. Ecco, devo dire che rispetto al fasto dei primi pezzi che abbiamo ascoltato in questa puntata, un po' una rottura di Zebedei, e quindi non soffermiamoci troppo, perché il tempo è tiranno e io vi voglio raccontare ancora altre notizie buffe dal mondo, che poi dal mondo, io la prossima che ho selezionato viene da Modena, in Emilia, che è insomma su questo lato di mondo, ma veramente una storia molto molto interessante. Il titolo recita: porta un ordigno bellico per la lezione di storia, scuola evacuata. Lo studente, qua racconta l'articolo, probabilmente ignaro del potenziale distruttivo del proiettile, lo ha mostrato orgoglioso al professore. Una volta realizzato che quel cilindro di metallo era in ottimo stato di conservazione, era un ordigno bellico,

ancora potenzialmente attivo, è scattato il protocollo d'emergenza. Zanetti ha abbandonato lezioni sospese, il proiettile è stato delicatamente spostato nel giardino della scuola in attesa dei carabinieri. Carabinieri che poi sono arrivati gli artificieri e non sono ancora riuscito a capire se tra queste verifiche risulta che il proiettile fosse ancora carico o comunque con un potenziale esplosivo, però devo dire, pur insomma nella tensione, nella tragedia, non c'è molto da ridere, è un ordigno bellico. Effettivamente pensare che un ragazzino si è trovato un ordigno della Seconda Guerra Mondiale a casa, non lo so, in cantina, nella credenza della nonna, insieme alle bomboniere dei battesimi, dei matrimoni che furono, ecco, mi fa abbastanza sorridere. Mi viene pure da dire, poverino, pensate quanto era fiero di portare una cosa del genere, e poi invece che casino, artificieri, carabinieri. Fate attenzione, non andate in giro con i vostri ordigni bellici, teneteli insomma in un luogo sicuro, come gli armadietti dei farmaci che devono essere chiusi a chiave per non farci arrivare i bambini. Se avete residuati bellici, attenzione. Ma va bene, andiamo avanti con un'altra novità. Dia tarde e l'ottimo Faccia Nuvola si chiama Oblò.

Oblò, il ritorno del cantautore a tarde, qui featuring il producer Faccio a Nuvola. Bello, bello, bello, molto raffinato, molto elegante. Mi ha ricordato appunto certe collaborazioni di Mace che ascoltavamo con Salmo e con la Pesce qualche canzone fa. Bravi, dei bravi guaglioni, dei giovani guaglioni molto talentuosi. Allora, adesso volevo raccontarvi un'altra novità che ho trovato per voi, anche se a onor del vero, questa è una notizia del 2021 che per qualche ragione è diventata virale in Italia in questi giorni. Non so davvero dirvi come, ne ha parlato addirittura Webbo, demenziale osservatorio sui fenomeni virali più beceri, e quindi io ve lo racconto, se non l'avete sentita. Eccoci qua. È successo a Boston nel novembre del 2021 e il titolo recita: una ragazza ingoia per sbaglio un AirPod scambiandolo per una pastiglia. Come succede questa cosa? Questa ragazza negli Stati Uniti aveva in una mano una compressa da 800 mg, quindi piuttosto grossa, e nell'altra il suo AirPod sinistro. Gli AirPod sono le cuffie senza filo dei dispositivi Apple, sono bianchi ed effettivamente ha delle somiglianze con una compressa. No, non sono identici, però se uno è distratto comunque sono bianche e grosse. E nella fretta, nella distrazione, appunto, questa ragazza ha confuso i due oggetti e ha inghiottito l'auricolare del suo telefono. Un attimo dopo si è resa conto di questo errore, ha provato a dare di stomaco per farlo uscire fuori, ma non c'è riuscita. E allora è successa una cosa, se possibile, ancora più assurda, perché ha deciso di mandare un messaggio vocale a un'amica per raccontarle cosa fosse successo, ma la cuffia era ancora accesa e collegata al Bluetooth del suo telefono, e quindi questa nota vocale è stata registrata dall'interno del suo stomaco e si sentono soltanto, diciamo, dei gorgogli, rumori della pancia e succhi gastrici ed echi delle nostre profondità più oscure. E poi, diciamo, l'auricolare è stato emesso naturalmente dopo qualche giorno, ma questa storia, insomma, è davvero formidabile e volevo raccontarvela e soprattutto dirvi: attenzione, non tenete in mano i vostri auricolari bianchi se dovete prendere dei pilloloni, perché se vi sbagliate poi sono guai e rischiate di mandare ai vostri amici delle note vocali in cui si sente il vostro apparato digerente lavorare. Va bene, dopo questo messaggio edificante, questa pubblicità progresso, potremmo definirla, sul fare attenzione e non inghiottirsi gli AirPod, andiamo ad ascoltare un artista interessante che avevo perso un po' di vista, una giovane rapper che poi è diventata mainstream partecipando ad Amici, poi, come spesso accade in queste grandi macchine televisive, è stata un po' dimenticata. Purtroppo è tornata con una traccia che si chiama Passaporti e caramelle. Lei è Lil Jolie.

0: l'alba.
1: Lil Jolie, il suo ritorno, ma devo dire sono molto sorpresa, mi piace quando gli artisti mi sorprendono, perché anche lei è acceduto a questa metamorfosi che sta affliggendo parte della fu scena rap ultra giovanile italiana, quello che è successo un po' a Chiello, che abbandonano tutto quel mondo lì per andare a recuperare queste sonorità, diciamo un po' indie rock, pop punk, garage all'acqua di rose, che aveva caratterizzato appunto quella scena indie cosiddetta del 2006-2009 che tanto amavo quando andavo al liceo. Quindi per me, che inizio a essere una vecchia signora ormai a 33 anni suonati, è sorprendente sentire che in realtà queste sonorità vengono scelte per dare una rinfrescata a carriere di giovani artisti che si vogliono reinventare, che è un po' quello che si diceva un paio di settimane fa quando ascoltavamo il nuovo singolo di Rob, la vincitrice di X Factor di quest'anno. Cioè, se mi avessero detto che un giorno sarebbero tornate queste sonorità qui, io veramente non ci avrei creduto, e invece eccoci qua. Brava tra l'altro Lil Jolie, un cantato addirittura che oserei scomodare Rachele Bastreghi dei Baustel, e boh, che dire, no, non me l'aspettavo. Va bene, andiamo avanti con un'altra notizia buffa che arriva dal mondo. Stavolta torniamo negli Stati Uniti, che come sapete io ho un debole per le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, perché sono sempre le più assurde in assoluto. Veramente ogni settimana qualsiasi cosa accada nel mondo, il monaco buddista robot, il bambino con residuato bellico, comunque non è a livello delle cose che succedono negli Stati Uniti. E quindi eccoci qua con una notizia che arriva dal Wisconsin, un piccolo centro chiamato Appleton, dove è apparso un cartello con un limite di velocità che indica 17,3 miglia orarie, che sono circa 28 chilometri, però è un limite di velocità assolutamente inusuale anche per i buffi Stati Uniti, perché è molto specifico. C'è proprio scritto limite di velocità 17,3 miglia orarie. E l'ha messo l'azienda che si occupa dei rifiuti nella contea, quindi credo che riguardi soltanto i suoi mezzi, e il coordinatore alla domanda ma perché 17,3, questo dato molto strano e molto preciso, ecco, il coordinatore dell'iniziativa ha spiegato perché ti fa fermare. È assurdo e quindi ti fa guardare due volte e quindi rompe quella sensazione, diciamo, di pilota automatico che tendenzialmente abbiamo tutti quando guidiamo su percorsi familiari. Quindi è veramente diabolica, super cervellotica come iniziativa per far prestare davvero attenzione ai limiti di velocità. Forse dovremmo mettere delle cifre strane, assurde, con delle virgole, magari mettere degli elementi inusuali sui cartelli stradali, così attirano l'attenzione. Interessante. Wisconsin. E

adesso andiamo ad ascoltare un artista decisamente non del Wisconsin, che è Aiello, che devo dire sta tornando con grande dignità. Il singolo uscito un paio di settimane fa era carino, e di suo adesso andiamo ad ascoltare Sotto Sotto.

Sotto sotto di Aiello, qua ovviamente candidata a essere una delle innumerevoli canzoni dell'estate, ma ci sta. Ma a me Aiello sta simpatico, sta simpatico. Non mi piace quanto era stato preso in giro quando ha partecipato a Sanremo, perché comunque è uno dei pochi cantautori pop, diciamo, che effettivamente ha fatto la sua gavetta senza passare da reality. Quindi poraccio Aiello. E tra l'altro mi piace questa cosa che non camuffa in nessun modo il suo fortissimo accento calabrese, perché di Cosenza, a me che il dialetto piace, come potete sentire dal mio mastodontico accento romano, dà una certa gioia. Quindi bravo Aiello con questo pezzo che, facendo anche una rima, oserei definire simpatichello. Allora, adesso vi illustro, visto che siamo agli ultimi 10 minuti di questa puntata, l'ultima notizia che ho selezionato per voi oggi. Come vi preannunciavo, anche questa arriva dagli Stati Uniti e in particolare dal mio stato preferito degli Stati Uniti quando si tratta di fare la rassegna stampa, perché tante soddisfazioni mi ha dato, cioè la Florida. Florida evidentemente è il luogo assurdo dove non sono mai stata, a questo punto c'è anche un po' paura ad andarci perché veramente succedono delle cose fuori di testa come questa. Il titolo recita: donna crede ci sia un ladro in casa, ma erano due alligatori che litigavano. Che è successo? Questa donna in Florida ha sentito della confusione non lontano dalla porta d'ingresso della sua casa indipendente e ha pensato legittimamente che qualcuno stesse cercando di entrare, un malintenzionato. Quindi scende terrorizzata, fa il video con il telefono che poi è stato pubblicato. Vi consiglio di recuperarlo perché è davvero grande piano sequenza, grande cinema. E apre la porta e trova invece due alligatori che se le danno di santa ragione nella sua veranda. Cioè il video mostra proprio questi due alligatori che se corcano de botte tra di loro, quasi sulla porta della casa di questa signora. E questa signora ha testimoniato dicendo sembrava proprio che stessero lottando per il territorio o qualcosa del genere. Non era un rituale di accoppiamento come quelli che avevo visto, perché c'era del sangue. Perché a quanto pare questa è anche stagione di accoppiamento per gli alligatori, quindi a volte ci sono dei rituali anche un po' aggressivi per conquistare le femmine. Invece no, qui si stavano proprio menando. E la signora ha fatto il video, l'ha messo su internet ed ecco qui, è arrivato a me che l'ho raccontato a voi in questo piovoso venerdì 15 marzo. Quindi occhio se andate in Florida che succedono un sacco di cose strane. E adesso andiamo ad ascoltare un artista che ha molto a che vedere con gli Stati Uniti, è italianissimo, ma guarda spesso dall'altra parte dell'oceano, è Artie 5, che non a caso ha chiamato questo nuovo singolo Swag Music.

Artifive con Swag Music, devo dire non la canzone con il testo più brillante che mi ha mai ascoltato nella mia carriera, ma io mi sta simpatico Artifive, devo dire di solito mi fa più simpatia rispetto ad altri artisti che si prendono sul serio, oltre ad essere un bellissimo ragazzo che comunque non guasta, e quindi niente, gli perdonerò questa canzone che, no dai, la stavo per definire agghiacciante, non è agghiacciante, è... E che estiva. È una canzone estiva. Cavolo, è così estiva perché effettivamente l'unico verso per il quale ho provato una vaga empatia quando dice che odia pagare le tasse, perché adesso è periodo di F24, amici e amiche, con la partita IVA, qua mi sono arrivate le prime avvisaglie dalla mia commercialista Roberta, che a volte mi segue e che saluto, ed effettivamente lì provo una sensazione simile a quella illustrata dall'artista Artifive, ma vi ricordo che è molto importante pagare le tasse perché il nostro stato sociale è molto prezioso, la sanità pubblica, l'istruzione pubblica, il welfare, eccetera. No, perché se no, scusate, passava il messaggio che voglio evadere le tasse. No, no, anzi, io pago tutto fino all'ultimo centesimo, è per questo che soffro. Mannaggia. Comunque, io adesso mi sento di salutarvi perché il nostro tempo è quasi finito e volevo lasciarvi all'ultima traccia selezionata per oggi. E vi ricordo che sarò domenica al Salone del Libro di Torino nel padiglione Rai per parlare alle 19 del libro, anzi del fumetto, della graphic novel bellissima, davvero consigliatissima, sulla vita di Gian Giacomo Feltrinelli, realizzata da Davide Toffolo, già membro dei Tre Allegri Ragazzi Morti e icona del fumetto e dell'underground italiano, e l'ottimo Giulio D'Antona, che è uno dei più grandi esperti di stand-up comedy di questo paese, ma anche scrittore, autore di Topolino, insomma mica bruscolini, e saremo lì e parleremo per un pochino e poi andiamo a cena, andiamo a fare aperitivo, conosciamoci di persona al Salone del Libro, e per questo poi il giorno dopo sarò in viaggio da Torino, quindi non andrei in onda Wunderkammer, e ci risentiamo martedì alle 18:30. Mi raccomando, segnatevelo, se no poi accendete alle 18:30 e non mi sentite e vi preoccupate. Non credo che ciò accada, però mi piace pensare che c'è qualcuno che si preoccupa se non mi sente alle 6:30 su No Name Radio. E quindi niente, io vi auguro una bellissima serata, un ottimo weekend, un fantastico Salone del Libro se ci andate, e beh, riposatevi, godetevela, e vi lascio con il nuovo singolo di Halsey che si intitola Carry the Weight, e che vuol dire portare il peso, e noi porteremo il peso di trascorrere un bellissimo weekend. Pessimo gioco di parole, vi saluto, ciao.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

a voce bassa. A pochi mi piace quella ragazza. E di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile. Nella mia felpa e lasci il macchiaggio. Oggi il mio T-Max mi porta.

Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

sali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Yeah, baby. Hey, man. I'm

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai?

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini.

0: Music Radio.
1: Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria, e capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

Sbaglio, nella ruota di una bicicletta, non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno, ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto quello

prima idea. Amico che l'ho visto andare via prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

Che tu vedessi me.

0: Diventa un 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia con i tigni per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby. Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Minau. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchia pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big se il tossico si vede, smetti di rubare a nonna. Pillole per la demenza. Smetti di rubargliela. Ora siamo blu, ma possono cambiare le scelte.